Dal Jen, Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings for Bay. Odan il weekend ovviamente si con Denny Ju e celebrati Hafna Akhtar Festi, una che mi stai con Matul, dan stai stia con te in prova, ma ti com l'augurio ti hai, ma al festival li tkun għedin ti celebraw, allura jena al 5 minuti, ora bista non kunat insemmi il-lokalitajiex li dan il weekend jiċelebraw il-festa taħħom.

me. Rain on me, ai donna Lady Gaga, film Kimma, Ariana Grande, colaborazione di veramente Taiban. Fa crackly, em ada sergona tier jair turn up club culture, hafna DJs lokali postom tista disma din diska remix tal gen, e kollok mia kel Isaac Gabby Zrins District ma LPM from Sillail, un batjalo kollox ħat flif direj, jibqa għaddej sa satejta fil-ħodu.